0: Wele mo sani dai me kefidi. You love be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na losimio di shamyangai. Eh bosimino de ache bon fudim jangai. Eh le me fem holimino. Na losimio di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, Delemo Del, I tell.